0: Sono Onda Visual Radio 42 99.7.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.